0: sei tu che schiucci quella lacrima. Tornerò. Come possibile? Un anno senza te. Adesso scrivi, aspettami. Il tempo passerà. Un anno non è il secolo.
1: Il amor se è inventare una storia.
0: Torno.
1: E desear che nunca llegue su ultima pagina. Che nunca llegue ese colorín colorado. Este amor se ha terminado. Tornero Ángel.
0: Sí.

0: Grazie mille.
1: Da quando sei partito è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rossa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere.